La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata.

verso la capitale Kiev, che ovviamente in questo momento è il centro dei combattimenti, è l'attacco più grave, più pesante che sta portando avanti l'esercito russo contro l'esercito ucraino e anche contro la popolazione ucraina.